the bio baby go a ehono woni ho ebe woni ho suni ho asie nya ka sise mu ya wuji di se be nya ihomo wa ko onu ya wuti re modify wo hiasem

0: bem tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat pa ahodoɔ a ɔmo yɛ dangerous in the society. Yɛka pretender ɛne yɛka kontomponi rabrabani ɛne yɛka sikani bereɛ ɛnɛ yɛda bɛte yɛkɔ ɛsu bi a ɛwɔ nnipa dasane mu abufuo da ɛne yɛka ho asɛm dɛ abufuo da abufuo kokobɔne nipa bi ɔspaki a sɛ yɛ deni na ne bɔ nwɔe sɛ bere bi ana sɛ ɛnna bi wɔ hɔ ɛ sɛ nnipa hwɛ yie paa ɛyɛ n'abufo da sɛ ɛbere bi anaa ɛda bi wɔ hɔ ɛnɛ adesua no ɛmu dɔ paa fie pɔmɛyɛtie ne yie sɛ da bi ana sɛ ɛbere bi wɔ hɔ ɛ sɛ nnipa hwɛ yie wɔ n'atetene m paa ɛyɛ n'abufo da abufoɔ no ɛyɛ ahodoɔ mmienu anasɛ is of two kinds a abufoɔ can be controlled somehow abufoɔ a yɛtumi control no no ɛnyɛ hu sɛ uncontrollable abufoɔ abufoɔ bi wɔ hɔ nom a ɛnyɛ controllable obi wɔ hɔ wɔte nkɛnsiesie wididi saa nnipa no a wɔntumi control ne abufoɔ no ɔmɔ mpa yɛ bebree obi ka sɛ mebu fu paa na nka mesɔre akɔno fie na medwene sɛ montie asɛm no deɛ sɛ ɔna mese nɛ afotuo ne adesua pa ɛna medwene sɛ da bi mekɔno fie saa ɛnyɛ ɛntimi gyae obi so ɔka sɛ wɔka asɛm no no mebu fu paa na nka mpɛ sɛ medidua bi bɔ no pira no ɛna biribi si gyae fine biribi ne yɛ hwan a biribi ne yɛ awurade na nkurɔfoɔ twa bi apakuafoɔ no sɛ mobɛkayɛ a wonam a wosbiribi se hwɛ fam mehwɛ fam na pram ne bi gu m'anim wahantane ti se yɛ adwene sɛ biribi bɛ ne ka sɛ hwɛ fam
1: sɛyɛnyinaayɛtie so mpa
0: enti awurade ɛkasa kyerɛ ntiboa mmɛde ma wo sɛ gyae enti biribi si gyae nomba 3 sɛ wonni tiboa no a anaasɛ sɛ saa bere no nyame bɔfoɔ nsane abɛka saa nkyerɛ wo koraa no a ayɛ ana obi abɛto wo ama nkyerɛ wo sɛ mema nko gya memempɛ sa wobɛ ma mapira wo gya me hei kikirikikiri wo da hokɔa no wasɔ ma nkyerɛ wogye wo nsa wei nu wasɔ wei nu wasɔ wasene kirikirikirikirikirikiri saa wo nipa no ɔbɔfoɔ na afade so onyankopɔn tumi fa nipa so wɔtumi kasa kyerɛ tiboa no ɔno aka biribi kyerɛ wo sɛ gyae abufuo no babia wokɔ yɛ ne gyae na sɛ ne mmiɛnsɛ nyinaa fɛi li a then you are going to big trouble yɛtwo nsama nko yɛse nɛ yɛanya bi ama no yɛse weekend yɛse investigator no wɔto kwae yɛfrɛ commanda no ɔse ɔkɔ nkranaba nti yɛntwɛn ansa yɛse deɛ wobɔɔ no no ne ho ntɔɔ no gye sɛ adɔctorfoɔ de ba sɛ ne ho atɔ no